spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

denti d'avorio. Ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio quando ti rivesti e vai via e mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo.

regole su WhatsApp, perché non è che sia preso male. Nah, però che palle sta velocità. Cosa ti costa quel piccolo gesto? Può cambiare il senso, almeno un suo lo fa. Vogliamo tutti risparmiare tempo, e poi con questo tempo in più cosa si fa? Bah, noi lo sprechiamo e ci sentiamo falliti.

voglio un drink de tequila, un drink de Havana, voglio una di quelle feste alla Cuba messicana, voglio una chica, una muchacha che mi dondoli col culo, voglio festa, voglio salsa, oh yeah, oh yeah, voglio andare al Moby Dick, voglio una festa isolana, voglio andare al Moby Dick a ber Malvasia istriana, voglio un pezzo d'allegria, un pezzo d'armonia, voglio un ambiente un po' gasato, un ambiente un po' pacato, voglio Ernesto appeso al muro che mi manda un saluto quando vengo, quando vado e quando sono al cesso pure. Voglio andare al Moby Dick, voglio una festa isolana, voglio andare al Moby Dick.

Voglio un giro con le carte per non lasciarle in un cassetto. Voglio bruciarmi la memoria con la briscola e d'arcetta. Voglio un jukebox che mi suona con il ritmo positivo per far bruciare i clienti col pensiero negativo.